0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte. Exa FM 98.1.